Magayura, Sara Sara Kare Kare Plura Raki Hele Chori Dukana, Azabiru Samunimandarino.

che tairo po yo sare mai na ma skat na bani lai bana ma ga ko hai cha lo sarara naran ko puja phai kura bujai chalo hawa sarara isle man ko birakta le gar Samjan tu feri auta adi bere thare aso barara. Na tipa wane tipa lao chai.